0: FM di 107.9 di Lembang Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.